soberbio, blasfemo, parente, si lo vuoi niente, ingrato che resta.